con le neve sogliani al concerto di tromboni di bombarde di tamburi che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar non ti avrai quei pennacchini non ti avrai quel capello non ti avrai quella chiama non ti avrai quell'aria brillante non ti andrei far parole amoroso